yearning eleng jalo Donald Jones pele ga faba ke ne go simolotse fa le ka R. Kelly ana re jalo you remind me of something fela fa mara ga faba ke be ke go tsamekela jalo Life Jennings fana re jalo never never land ba re khoro se lo mo bitsing ka na shuma mararo go ka toga jalo ura ya borataro station sa sama morata Radio Demanding FM, the pulse of the Diamond Community, 89.1 MHz. Tapelo Seleka, nalona re salerile mogo go simologa fale ka ura ya borataro, re tlo go ikhwetsa jalo go tsana fale ka ura ya borobongwe di ura di ka nna tharo, tla re fa ketswa fa o bo kopana jalo le Jackie Ketse a gona thulaganyo le ya the power drive gareng ga ura borobongwe le ura sethoboloko. Me ke tla go alela tapeiti go ela kwa pele jalo me ga jaana ke nako ya gore ke re tle re re go botle ba e le gore ba latlhegetswe jalo ke masika le ditsala tshedisegang ke gone fa lolela losekala lela jaaka batho ba senang tumelo bontsi ba nako ke nako ya gore re tlabe re laelanang le bone fa re tlabe re tswa jalo re ya go ba robatsa boroko ba bofelo-felo re re ba botlhe ba e le gore ba tlogetse botshelo jo bo ka kwano mme ya bone robale jalo ka kagiso famili re mmogo le lona ka nako e tshwana le e mme re solofela jo tsotlhe di tla tsamaya ka mokgwa jalo di rulagantsweng ka teng ka se re phitlho go tla tsamaya monate mme se re tla se buang fela ke gore sengwe le sengwe se tsamaye ka dithulaganyo re re jalo ma ya bone roba le ka kagiso dipina tse pedi tse ke tse di bakanyang rona ba re setseng mo lefatsheng le ka kwano di re bakanya maikutlo di re ritibatse maikutlo ka gonne maikutlo a le kwa tlase re latlhegetswe jalo ke ditsala re latlhegetswe jalo ke bomme borre boabuti boausi bomamogolo boramogolo jalo le jalo mme re re mme ya bone e roba le ka kagiso